0: la nuova. È nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo guerra.
0: Come nato burrone, è nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo guerra.
0: Come nato, è nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, è nato burrone, burrone, burrone, di sotto generale,
1: sotto generale.